arrocata lì, infatti è chissà. Io non ho giovane di nessun, però to giovane as a whole, at my sacce, just at nati cas, il voce taha. Mamma mia, she really has a very high voice. Tal-bli proset Natalie Cole di kienet Miss You Like Crazy fuq Base 100.2 at nejn Warlof Sonar, one of those songs li jem ċans tismaħħa fil-playlist tana tal-Late Night Love l-namlu kuljum il-laċa ta' flasġija sassija ta' fil-ħodu. James Morrison, disima Wonderful World.